0: è nato Borbone, Borbone, Borbone.
1: Tutto nel mondo è pur nell'uomo.
0: Come è nato Borbone?
1: È nato Borbone, Borbone, Borbone. Tutto nel mondo è pur nell'uomo.